0: noch einmal einen Kulminationspunkt des ersten Aktes heraus. Es singen Eva Maria Westbrook als Minnie, Carlo Ventre als Dick Johnson und Ashley Holland als Jack Rance. Es spielt das Frankfurter Opern- und Museumsorchester, dirigiert von Sebastian Weigle. Wie immer können Sie diese Sendung, Text und Redaktion Volkmar Fischer, 7 Tage lang nachhören in unserer Radio-App unter brklassik.de.
1: Alert! Alert! Allaccio! Allaccio!
2: Lascellate il patrone!
1: Non ho preso!
2: Potere San Marco!
1: Viso di cane, mostrati la tua lurida faccia! Tu sei Carrameres! Son fatito allo diavolo! Se volete vi porto sulla s'attaccia!
2: Questo sudicio ladro ci inganna!
1: No, non mi inganno! Ora ci nascondiglio e a poco più del miglio alla madrona cagnana. Vi mostrerò la strada in nome di mia madre Maria Salta. Giuro che non mi inganno! Se volete vi porto. Li pianterò nel torso la mia napa!
2: Quando volato avremo la tormenta!
1: Vedete!
2: È un buon colpo!
3: Si tenta!
2: A cavallo! A cavallo!
1: Non è preso! È nel fallo!
4: Dunque si va! Dove si va?
1: In segue
3: e loro!
2: Gli occhi di Minnie bastano a guardare il peso!
1: A guardate!
2: Mi sono lasciato prendere per sviarli. Mi seguono nel bosco i nostri. Se soffrete il fischio, se c'è il colpo, col fischio rispondete.
3: Quest'uomo sa la traccia di Ramirez.
1: Ora via!